Buona domenica a tutti, eccomi Gloria con il vostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MIAFM 95.1, la vostra stazione comunitaria e come sempre ricordiamo il nostro caro padre Beltrame che per tanti anni è stato incaricato con questo programma qui alla stazione radio di Griffith. E continuiamo in memoria di lui e speriamo che le canzoni che ha scelte siano al vostro piacere, diciamo. Ma prima di tutto buona giornata, buona settimana, speriamo che questo bel tempo continua, anche se al mattino è un po' freddino, ma è la sua stagione, non è vero? Va bene, cominciamo con una bella canzone, intitolata La famiglia di una volta.

Ok, allora avete ascoltato due altre belle canzoni, Fiorin Fiorello e poi La Spagnola. Ora vado a un disco che mi è stato imprestato da un'amica e questo è un bel disco con tanti tanti dei canti classici italiani e vorrei cominciare con la prima canzone che è da Mario Lanza, O Sole Mio, e poi abbiamo Vieni sul Mar di Tito Schipa e poi Santa Lucia cantata da Beniamino Gigli. Allora tre dei grandi, vero? Sentiamo un po'.

0: better music for Griffith. 2MIA-FM, the local one.
1: Avete ascoltato tre dei grandi della storia dei, insomma, artisti italiani. Guardando il computer vedo che sono 17 gradi oggi e lo stesso dovrebbe essere anche domani, e poi belle giornate di sole senza pioggia. Va bene. Adesso vado a un disco di Compilation, siccome è bello anche ricordare la nostra Madonna, questa prima canzone è intitolata La mia signora bianca, è dedicata alla Madonna, poi ascoltiamo La zitella e poi I nonni raccontano.

0: Ah, quella bella canzone dei nonni, non è vero? E parlando di nonni, l'altro giorno ho ricevuto il giornalino del COASIT da Sydney, che lavorano molto con gli anziani italiani, e in questo giornalino hanno sempre belli racconti sia dei posti d'Italia sia riguardo gli anziani. E questa volta c'era anche una storia raccontata. Cioè un articolo intitolato Due lingue ma una sola famiglia e parlano dei nonni perché dicono che il rapporto tra nonni e nipoti si costruisce nei piccoli gesti quotidiani, cioè vogliono anche dire che i bambini vedendo o sentendo i nonni che parlano italiano gli rimane sempre qualche parola che conoscono, anche sebbene rispondono in inglese quando un nonno gli parla per italiano. Ma comunque la domanda è sempre stata come si può fare a insegnare la lingua ai nipotini. Dicono che c'è tanti modi, ma semplici. Da tutte le cose che si fa quotidiane, per esempio una nonna mentre cucina può spiegare che questo lo faceva mia mamma, oppure si mette la pasta così e così, oppure un nonno con una fotografia può dire questo è il mio paese, eccetera. E gli rimane qualche parola impressa nella mente al bambino, però dicono che è importante che non si mettano a fare gli insegnanti perché non fare le cose troppo difficili. Allora, tramite le parole semplici di ogni giorno, si spera che i bambini si ricordano e si sentono parte della famiglia e della lingua, anche se parlano più parte in inglese. Va bene. Allora, adesso continuiamo con delle canzoni da un disco di Connie Francis e Al Martino. La prima è Marie, Marie, e poi Quando, Quando, e poi Nessun Dorma.
1: Connecting Griffith and the MIA. The local one. 95.1 to MIA FM.

Allora, avete ascoltato Al Martino e Connie Francis. Sono le 2:55 qui alla stazione radio 2MII FM 95.1. Adesso vorrei andare a un disco di un gruppo che si chiama Robbie Music Folk. Sono un gruppo che suonano e cantano la musica del proprio nord dell'Italia, dove c'è i confini con altre nazioni. La loro musica spazia dal folk d'oltre Alpe, con un occhio riguardo il grande Avsenik, che sarebbe stato un artista bravissimo dalla Slovenia, e poi alle canzoni degli anni 60 e 70, e certamente non tralasciando la musica carnico-friulana ed il folk nazionale. Difatti la prima canzone è proprio una canzone friulana, intitolata Las Nostras Mons. Poi sentiamo tanti mizi e poi un po' di musica intitolata Paul und sein Gol, che è scritto in tedesco. Va bene, perché lassù parlano diverse lingue. Ok, cominciamo con Las Nostras Mons.

0: the sound that sets you free. Only on the local one. 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community.
1: Allora avete ascoltato un po' di bella musica dalle Alpi, che è sempre allegra, non è vero? Adesso ora siamo arrivati alle 3:05 e continuiamo il nostro programma di musica italiana qui alla stazione Radio 2MI FM 95.1. Ok, allora le prossime canzoni saranno da un disco di El Camping, la ballata del contadino, la valsugana e poi picchia picchia la porticella.
0: Serving the Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, 2MIA FM.
2: Hey, got time to listen.
0: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Musica Italiana with Gloria.

0: Ok, allora adesso continuiamo con il nostro programma di musica italiana qui alla stazione Radio TMI FM 95.1. Voglio giusto prima di andare avanti ricordarvi che ci sarà un cinema per radunare soldi per la parrocchia del Sacro Cuore di Griffith e questo cinema sarà giovedì 6 agosto alle 6:30 di sera al cinema di Griffith. I biglietti costano $25 al biglietto e sono in vendita alla fine tutte le messe durante il weekend. Oppure potete telefonare a Clea, il suo numero è 0437673. 30. Allora, ricordatevi che questo cinema sarà il 6 agosto alle 6:30, intitolato Holy Days. Credo che sarà un film abbastanza divertente, a parte il fatto il nome che sembra molto serio, ma comunque sì, sentiamo. E poi adesso vorrei dirlo anche in inglese. I just want to announce that on Thursday, the 6th of August at 6:30 p.m., there will be a cinema fundraiser for the Catholic Church here in Griffith. And tickets are $25 a ticket, sold at the weekend masses. Or you can ring Claire on 0437 673 330. Ok, continuiamo ora con il nostro programma e poi parleremo di altre cose.
1: Start your weekend with the perfect soundtrack to take you back in time with Saturday Morning Music, hosted by Sam, every Saturday from 9 a.m. on 2MIA FM. Bringing you timeless classics from a bygone era, the songs that defined generations, stirred emotions, and created memories that last a lifetime. Whether you're reminiscing about the good old days or discovering these gems for the first time, Saturday Morning Music is your ticket to musical nostalgia. Join Sam every Saturday morning at 9 on 2MIA FM and let the classics brighten your weekend.

Avete ascoltato Fortunato con tre belle canzoni, Sono lontano, Finché la barca va e poi Angels, cioè Angeli è cantata in italiano. Ora vorrei ritornare al disco del Musica delle Alpi di il gruppo Robbie Music Folk. La prima canzone è Le Mondine e poi Simonetta e Radi Radi.

0: Ok, spero che avete fatto qualche saltarello con questa bella musica allegra. Comunque adesso si avvicina la fine del nostro programma. Voglio giusto ricordarvi che stiamo sempre cercando volontari qui per aiutare qui alla stazione radio 2MI FM, sia come presentatori oppure potete anche essere coinvolti o aiutare in tante altre maniere qui alla stazione radio. Non occorre esperienza, giusto un po' di entusiasmo e passione per la tua comunità e una volontà di aiutare. Allora, se potete aiutare in qualsiasi modo, mettetevi in contatto qui con un'email oppure Facebook oppure telefonate mentre ci sta qualcuno qui alla stazione radio. Va bene, adesso continuiamo perché rimane poco tempo e sentiamo questi annunci.
1: 2MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
2: Part of your community. 2MIA FM. 2MIA FM. Part of your community. 2MIA FM.

0: kickstart your mornings with the perfect blend of music. The Weekday Music Mix is your go-to show for all the hits and good vibes on 2MIA FM. Join Sam, Colleen, Dominic and David weekdays from 9 a.m. as they serve up a mix of the greatest tracks, classic favourites, timeless hits and everything in between. Whether you're at work, at home or on the go, the Weekday Music Mix has the tunes to keep you entertained. Tune in weekdays from 9 on 95.1 to MIA FM, bringing you the mix that makes your weekdays shine.
1: Bene, è arrivato l'ora che vi devo salutare. Allora io vi ringrazio per il vostro ascolto e arrivederci a domenica prossima. Come sapete questo programma continua adesso fino alle 4, giusto? Lascio posto all'altra presentatrice. E quindi noi ci sentiamo domenica prossima, stesso orario. Buona settimana a tutti, grazie per il vostro ascolto e spero passate una buona settimana. Arrivederci.